0: kamyabbi e far vedere che van bene un ta. Kamyabbi e far vedere che un irushato hodan bene un ta. Vi far furakuran bene un ta.
1: Una dankara.
2: Come honir doe gehendunu nuoget fanaraga. Repeat. Honir doge haviru hataruget fanaraga. Adi adit doge haviru hataruget fanaraga.
1: Engha satras tek sales nu 1 kHz medium wave 89 MHz FM band.
2: Hamai kani divi rajye gadu.
0: Rajya ke komme hisabe ge hurigen bes evs age de kom kanula PSM ge channel ta phone adu hala balaluma fasih gote.
1: PSM air.
3: Divi Rajya ke ada deenu ge adu adi divi FM bes adu hala vene.
0: TVM, Yes TV adi PSM news bes balalemi.
1: PSM air.
3: iOS adi Android phone takun download kuravene.
0: PSM air.
3: Avaha phone download kurappa.